0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.
2: Non c'è l'amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.